sappia, qui dalla scorta ultima i condannati. Il tempo passa, sai, ma l'oscura ora laggiù si compia.